0: hai only man in ali man mata ni hote masi wai lakina ro ki gere hai hoi apa be kile le wa pio hi wai yoro dolo aiwa wale la muri ni ho
1: masi
0: wakala ni ho ni malani o ha bala ko vile la ki koma e korwa

Othana ni machipwava Zambezia. Ni chichimihake provincial hai. Aiwe. Zambezia. Na chichimihe provincial hai.

0: E cario pacharayo pia. Moni moni, boa tarde.
1: Moni moni.
0: Kulunyo anotompia kakare tutu amalaka komwa.

0: Yakalata baba.
1: Aye to ni mera va 20 minutes ko lo patiriwa ampire ampaka vano.
0: Ivana halena.
1: Belgica wohiwina nakala jito wohiwina.
0: Ana mane ala gaulala.
1: Yakal topic sano ampire. Oni poli liwa va mosani arbitro. Ramo Abad. Nitono kana. Juan Sat. Ola video arbitro ai. Danilo Manish. Arbitro assistente Rafael Silva, arbitro assistente Nick Kelvin Ortega, hola quarto arbitro. Papa we. Aiuto numero fa 21 ore e 21 minuti. Lelo numero non radio.

Futoka timpiro kubela kukumani wawe 90 mais 3 kahena mushindo bahemi kabi basi tonyo wahuyo ahen o bahemi tanu